Mi sognai fra fosca e il chiaro. Mi sognai fra fosca e il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando un tratto, oh che portento, sulle spalle accento.

si sentiano per di sotto le campane stindorar, sting-dong, sting-dong, sting-dong, sting-dong. Col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, col cicciuccio di bottoni faceste risvegliar, mi facesse risvegliar, mi facesse risvegliar, mi facesse risvegliar, mi facesse risvegliar. Ma un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato, ma un sogno s'intralciato e col simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa. Quelle penne siete voi, quel gran volo, crede addio.

il genitor. Bellissima regina, allora l'altra di verrà, e di nuovo la dottina di nepote bracerà. Ora mi dico lo di qua, servo, servo, servo, servo, pure papà lo dirà, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Bellissima regina, l'ora l'altra di verrà, e di nuovo la dottina di nepote bracerà, pure pittà.

ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà. Ma al finir della nostra commedia che tragedia qui nasce dovrà.

0: media geht, dann scheint er binasch und auf Haar.
1: Bestia, grazie.
0: Ma finir della nostra commedia, ne tragei da pinaccio al bar. Ma finir della nostra commedia, ne tragei da pinaccio al bar. Ma finir della nostra commedia, ne tragei da pinaccio al bar.

0: altezzissima, serva signorantissima, serva signorantissima. Serva.
1: Serva.
0: Vinissima, d'un'estrazion bassissima.

se te lo dono io sono la sirena, oggi mi chiede che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà, che gli verrà. Stupiamo i nostri, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenzio, altri silenz

0: direttore, presidente, cantinier, grazie, grazie, e piacere che grande valore, grande valore, grazie, grazie, che piacere che grande valore, grande valore. Si venga a scrivere quel che dettiamo, se li la copie, poi ne vogliamo.
1: Ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui, ci ha portato a scrivere, tutti stanno qui.
0: Noi Don Magnifico, questo in maiuscole, bestia, maiuscole, bravo così, noi Don Magnifico, duca e barone dell'antichissimo Montefiascone, grande intendente, gran presidente,

e l'inamabile d'acqua una gocciola, alias capitur et strangulator. Capitur, strangulator, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone eccetera, perché eccetera, lode eccetera, nella eccetera, barone.

bellissimo di perdizione, anche di Malaga si beverà, era bellissimo di perdizione, anche di Malaga si beverà, anche di Malaga si beverà, era bellissimo.

0: zitto zitto, piano piano delle due con il rumore, esattezza e verità, esattezza e verità, esattezza e verità.
1: Sottovoce, a mezzo tono, sottovoce, continenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sottovoce, sottovoce, in estrema confidenza, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, sottovoce, sottovoce, sono un misto di insolenza, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità, di capriccio, di capriccio, di capriccio e vanità.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.
0: Maridoro mi diceva che è una figlia del barone.
1: Ah, il maestro un gran testone, oh, che quale non si dà.

0: chitarra.
1: Su, le banderuole, ma come dissimulare?
0: Se le sposi,
1: con bevere,
0: tu chi vuole?
1: Banderuole,
0: zitto, zitto,
1: sottovoce,
0: piano, piano,
1: sottovoce,
0: zitto, zitto,
1: ma conviene,
0: se abitiamo a
1: recitare.
0: Zitto, zitto,
1: sottovoce,
0: piano, piano,
1: sottovoce,
0: zitto, zitto,
1: ma conviene,
0: se abitiamo a recitare.
1: Ma conviene,
0: se abitiamo a recitare.

0: Chi sarà? Chi è? Perché? Non si sa.
1: Non si sa.
0: Non si sa.
2: Si vedrà.
0: Chi sarà? Chi è? Perché?
2: Non si sa.
1: Non si sa.
2: Non si sa.

Signora Altezza in tavola, signora Altezza in tavola, che sì, sì, che bestia, quando si dice i simili, non sembra Cenerentola.

0: che stare sognando, fangiardini, fangiardini, fangiardini fra moschetti. I ruscelli sussurrando, sussurrando, gorgheggiando, gorgheggiando, gorgheggiando gli angeletti.
1: In un mare di delizie fanno l'anima notare.
0: In un mare di delizie fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Sussurrando, sussurrando, fanno l'anima notare. Poppi, poppi, zozzo, perra.
1: Poppi, poppi, sotto l'utero.
0: Piano, piano, oh, oh, oh, oh.
1: Pronto, pronto, poco, poco.
0: Non ti sei che sotto terra.

0: Cioè, ma che c'è quello? Copicando in un cantone e cavandosi il cappello, incominci,
1: ci ho un vagone alla Piazza Reale, potrebbe memoriale.
0: Prenda per la cioccolata e una doppia ben coniata, e una doppia ben coniata faccia in

0: Mare!
1: E già intende, senza argento farne i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolare, fa una piastra.

mi risveglio a mezzogiorno, suona appena il campanello, chi mi vede a letto intorno supplichevole un drappello, quello cerca protezione, quello che aveva ragione, chi vorrebbe un epiduce, che una cattedra è un ciuccio, che una cattedra è un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi ha fatto delle spille, chi ha pescato delle anguille, e gli dato ogni lato,

raggio, della lascia cagnaggio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, fuori, fuori, fuori. Catenaccio, infortuni, seccatori, fuori, fuori, via da me.

0: mi farà trasfigurar un segreto d'importanza, è una cosa stravagante, vi farà trasecolar, trasecolar, vi farà trasecolar, trasecolar.
1: Senza master, c'è tra le ciglia, senza manco, se camarda rifiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò qui vivificato. Ogni sillaba a contar. Senza manco, l'arre fiato.

0: sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo da trattar?
1: Consiglier son già stampato, ma che eccesso di clemenza! Mi sia dunque sua eccellenza, bestia, altezza, ad ascoltare, ad ascoltare, ad ascoltare. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gara, 116 cavalli, 116 cavalli, duchi, conti, marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe.
0: E rispondo senza arcani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso farde pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'accosto a gran signori, tratto sempre servitori, me ne va.

0: Spuntandini il cameriere, rifarletti, spazzarabiti, far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il vero principe, mi renda conto, mi renda conto. Ah, non si incomodi, non fare niente, ah, non si incomodi, non fare niente, ma parta subito, immantinente, immantinente, la battirò, lei partirà, sono un barone. Pronto il bastone, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo, ci rivedremo, ci rivedremo, ci parleremo, ci parleremo. Lo partirò, lo partirò,
1: le partirà, le partirà.
0: Ci rivedremo,
1: ci rivedremo,
0: ci parleremo,
1: ci parleremo. Pronto il bastone, lei partirà.
0: Pronto il bastone, lei partirà,
1: le partirà, le partirà, le partirà, le partirà.
0: Lo partirò, lo partirò, lo partirò, lo partirò. Per la città, per la città, per la città.

questo è un nuovo affilupato, questo è un gruppo rintrecciato, questo è un nuovo

Alfine di sopra a ciaffare, e colpa lo coforno. Alfine di sopra a ciaffare, e colpa lo torno. Bel gioco a formare.

Va bene, che faccio? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia? Chi mi lascia